So masu sauraro da fatan kuna jin dadin shirin namu na Arewa special kuma kuna jin dadin wakokin da muke sako muku musamman wakoki ne wanda muke tunawa da baya wanda kuke saurara a daidai yanzu dai wakan Adam A Zango wanda ya mata lakabi da mai laya.